bella per danzare, chi è in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni copia cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fa.